A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: 101. Enjoy the music.
1: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al

0: 101. Enjoy the music.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante.
0: No. Enjoy the music.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante.

0: acquazzoni sulle Alpi orientali, innocui annuvolamenti su Friuli, Venezia Giulia, Appennino settentrionale, rilievi del centro, Basilicata e interno della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte della centro-nord. Per altri dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che ci fa stare bene, un'estate caldissima degli 883. Grazie, ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno ragazzi, per la canzone che mi farebbe star bene oggi vorrei sentire Cake by The Ocean, di un gruppo che non riesco a dire. Si chiamano tipo DNCA. Grazie,

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, siamo Raffaele
4: e Tommaso
3: da Bonifati e vorremmo sentire Wherever You Will Go dei The Calling. Grazie.

0: 19 alle 20. In radio su R101. In TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: R101 Meteo.
10: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: sarà un sabato con nuvole e isolati piovaschi all'estremo nord-est, un po' di nuvolosità innocua anche su Emilia, Basso Lazio, Campania e Sicilia occidentale, tanto sole altrove. Nel pomeriggio isolati acquazzoni sulle Alpi orientali, innocui annuvolamenti su Friuli, Venezia Giulia, Appennino settentrionale, rilievi del centro, Basilicata e interno della Puglia. Temperature massime in rialzo in gran parte della centro-nord. Per altri dettagli consultate meteo.it.
11: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
11: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90
2: 101.
11: Ti fa stare bene.
12: Buongiorno R101, per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare di Robbie Williams, No Regrets.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Siamo Camilla e Barbara e io vorrei chiedere come canzone Feel Good Inc. dei Gorillaz.

0: RTR 101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Io sono Sara da Mantova. La canzone che mi fa stare bene è Shake It Off di Taylor Swift.

sole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: R101. Enjoy the music.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: La canzone che, ti fa stare, bene.
3: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
4: 80 90
3: 101.
4: Ti fa stare bene.
5: Ciao, R101. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è In the Air Tonight di Phil Collins.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Melissa. Sto tornando dalla mia vacanza in Trentino Alto Adige. La canzone che mi fa stare bene è We Are Golden di Mick.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Martino da Livigno e la canzone che mi fa stare bene è Bad Romance di Lady Gaga.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Esteroletto. Due morti a Kiev e Zaporizhia nei raid russi di stanotte sull'Ucraina. Sale intanto il bilancio dell'attacco di Mosca con droni su un centro commerciale a Kryvyi. 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ancora Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Niente accordo tra Stati Uniti e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati in vigore. Inutili tentativi del ministro del commercio LeBlanc, rimasto a Washington sino a tarda sera, per cercare di raggiungere un'intesa che avrebbe annullato le tariffe. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone dal campeggio San Simone di Isola di Fondra. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana, colata di fango in Val Badia Alto Adige. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Sinner triste, deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro, problema non risolto. Calcio torna alla Serie A, oggi 4 partite, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero viene segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata tra incrocio Piaggione e Borgo a Mozzano. Sulla 27 Mestre-Belluno, nebbia Banchi, tra l'allacciamento A57 tangenziale di Mestre e Treviso. Oggi è giornata da bollino rosso per gli spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura. Divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 8 alle 16. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: La canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
16: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
16: 80 90
0: 101.
16: Ti fa stare bene.
17: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Crazy degli Aerosmith. Un saluto da Carlo, il car detailing.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Christian da Torino e la canzone che mi fa stare bene è Ti fa stare bene di Caparezza.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono Francesca dalla provincia di Reggio Calabria. La canzone che mi farebbe stare bene è Shimbalaye.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in generale miglioramento, con qualche annuvolamento in transito al nord-est e parte del centro-sud. Isolate piogge o brevi rovesci possibili in Friuli, Venezia Giulia, Veneto orientale, Dolomiti, Medio e Basso Lazio e nel pomeriggio anche sull'Appennino centro-meridionale. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in leggera flessione sul Medio Adriatico al sud. Per lo più in rialzo altrove, con valori dai 26 ai 33 gradi e locali picchi di 34-37 gradi al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
5: La canzone che ti fa stare, bene.
3: Su R101,
5: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
5: Ti fa stare bene.
6: Buongiorno R101, la canzone dell'estate che mi farebbe stare bene fa El Talisman.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ma ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Every

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, siamo Luca e Caterina dal Salento. La canzone che ci farebbe stare bene è Wake Me Up di Avicii. Ciao.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: La canzone che stare bene,
10: wow. Su R101
9: la canzone che ti fa stare bene,
10: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
9: Ti fa stare bene.
11: Ciao R101, sono Giusy, ho quasi 9 anni, sono in viaggio per il Pollino e la

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Rebecca da Milano. La canzone estiva che vorrei ascoltare è Roar di Katy Perry. Buone vacanze e buon'estate a tutti. Un bacio.

music.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Nicole. La mia canzone preferita è Electric di Darin. Grazie, buona giornata.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Ester Roletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo, ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale, rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto attesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo l'autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Oggi è una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16, domani divieto dalle 7 alle 22. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso a causa di una frana tra Malonno e Sonico. Per un'altra frana lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa tra incrocio Maratea e ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
16: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 8 e un minuto dopo la nostra Federica De Boni con le breaking news di TGCOM 24. Tocca a me con queste prossime ore. Ester Roletto, scusate, quindi ho sbagliato anche il nome della collega. Ester Roletto, ciao, grazie per essere con noi. Staremo insieme per le prossime ore. Buongiorno a tutti, pronti come sempre con la grande musica di R101, Dua Lipa con Be The One.

Be The One, lei è Dua Lipa qui su R101. Ancora buongiorno, ben svegliati, buon sabato mattina, 8 e 5 minuti. Con me Aldo Paolini, c'è anche Michele Rossetti in regia. Abbiamo avuto leggermente al nord Italia un po' di pioggia, un po' di pioggerella qua e là. E al di là di alcuni diciamo intoppi per quanto riguarda la pioggia, che a volte scende un po' troppo copiosa, ecco, o niente o tutto. Non abbiamo mai mezze misure in questo periodo, diciamo un po' è anni che va in questo modo. Ci sono delle belle notizie anche nei momenti, diciamo così, un po' di tanta acqua fin troppa, no? Come direbbe Pozzetto, basta, fermi nel film, un po' di acqua, ma troppa non va mai bene. Al nord vengono fuori i primi porcini dopo la siccità e quindi avvio questa raccolta estiva dei funghi spontanei, ovviamente quelli che si trovano nei boschi. Ci sono i fungiat, così si chiamano, quelli che vanno per boschi e cercano questi funghi. È anche quasi uno sport, quasi una religione in tal senso, perché proprio si mettono lì a cercare, non vedono l'ora della pioggerella per avere questi bei funghi, al di là di mangiarli, proprio cercarli dà parecchia soddisfazione. E il cercare è motivo anche di passeggiate, aria all'aperto, quindi insomma tutto un modo di vivere la natura in maniera totalmente diversa. E quindi insomma volevo dare una notizia così, voi immaginate un porcino da pucciare nel cappuccino, ve lo immaginate una cosa? Potrebbe essere un momento di colazione, vi garbo una colazione con i porcini, non lo so, volevo mettere così, verso le 8 del mattino, una cosa di funghi spontanei al nord, per dare un piccolo momento così autunno, che ormai sta arrivando, lo vediamo anche in alcune foglie di alcuni alberi che iniziano a diventare un po' giallognoli, un po' rossi. Voi come state? Dove siete? Alle 8 e 7 minuti, ancora buongiorno, ben svegliati, grazie per aver scelto R101. Mentre ci svegliamo andiamo con un po' di musica ritmata, Rosé e Bruno Mars con Up To.

0: La voce di Tommaso Paradiso qui su R101, ancora buongiorno, ben svegliati o buon lavoro per chi sta lavorando alle 8:13 minuti. Dove siete a quest'ora del mattino? Dove siete? Qualcuno si è svegliato in spiaggia e magari dallo stabilimento balneare c'è R101 che arriva copiosa? No. Magari qualcuno è ancora lì sul lettino, buongiorno. Abbiamo parlato poc'anzi di funghi porcini. Immaginare una bella colazione così, latte porcino, non ci poteva stare, no, non suona molto bene. Sentiamo una vostra voce.
1: Buongiorno a tutti, siamo sì. Cristina e mio figlio Van Gogh.
0: Sì.
1: Stiamo partendo per andare sotto le tre cime di Lavaredo, bello, a Lago Antorno, per festeggiare sì. il compleanno di una carissima amica a cui faccio gli auguri, alla cara Francesca. Ci vediamo tra un po', portaci un po' di sole alle tre cime, perché qui a Belluno sono 18 gradi. Ciao a tutti e buona giornata e buon fine settimana.
0: Buona giornata e buon fine settimana anche a voi due. E il Fido Van Gogh, ho capito bene, quindi sarà un bel cagnolone. E si va in compagnia, ragazzi, e poi si va al compleanno alle tre cime di Lavaredo. Arriverà il sole lì, abbiamo guardato un po' il meteo, tranquilli, ci sarà il sole, si può gustare al top la giornata. Voi dove siete a quest'ora? Alle 8:14, siete appena svegli, siete in quella fase un po' di dove sono capitato. Aspettiamo i vostri racconti, magari qualcuno è in viaggio verso le vacanze, qualcuno è di rientro. Fateci un po' sapere come va qui con R101 con la Family al 331 80 90 101.

0: Lui è Joe con End of Beginning qui su R101 con me, Aldo Paolini, e con tutte le vostre storie alle 8 e 18 minuti. Dove siete? Cosa fate? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
2: Portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vuoi evitare il disagio del primo app-

0: 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

In un momento di questa canzone Gianna Nannini dice non svegliarti, non svegliarti, no svegliamoci, e poi però finisce con amo la vita, quindi brava Gianna Nannini con meravigliosa creatura. Ciao Femi.

0: Ben collegati con R101, con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Quanta gente, madame adore, mi è in viaggio, quanta gente è in auto. Buongiorno a tutti, siamo in viaggio per Cesenatico. Un saluto Beatrice da Premana, quindi qui siamo in provincia di Lecco. Tantissimi messaggi che poi con calma leggerò uno per volta. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, sto facendo la fila sì? per andare in barca con la mia mamma, perché devo andare a incontrare mio fratello. Ciao e baci a tutti.
2: Siamo Ciao. In fila per prendere la nave per la Sardegna. Ciao da Letizia e dalla mamma Paolina.
0: Ma che cuccioli, quindi infatti ho capito bene, vado in barca, ho detto beh bene, ottimo, e quindi qua abbiamo bisogno di un bel traghetto, insomma. Poi ancora,
3: sono Salvatore da Maddaloni, sono con la sì. mia splendida famiglia e sì. ti faccio salutare.
1: Ciao.
3: Stiamo andando al Rainbow a Valmontone, Magic Splash, per rilassarci un po' questo fine settimana dopo una settimana dura di lavoro.
0: Bravi, quindi divertimento, relax, acqua park e dacci dentro. Ciao Family anche a voi. Poi
4: ciao R101, ciao. Sono Alessia e con la mia sì? famiglia stiamo andando al Rifugio Genova in Val di Funes. Ciao!
0: Ma senti le famiglie come... vero? Senti questo coro di ciao, di... mi piacciono tantissimo queste cose. Quindi varie family e voi family di R101, aspettiamo i vostri messaggi. Dove siete? Cosa fate? Fate sentire la vostra voce. Battete un colpo qui in diretta su R101 al 331 80 90 101. Mentre fate i vostri messaggi vocali, ci ascoltiamo i Fun con Some Nights. Some

0: Su R101 con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia, ce la stiamo un po' così raccontando con le vostre voci, dove siete, cosa fate, state facendo colazione, siete in viaggio, di rientro, in partenza, insomma, la qualsiasi cosa, family di R101, sentiamo le vostre voci.
1: Appena alzati? Magari, è dalle 2:30 che sono in piedi.
0: Aia.
1: E una bella colazione con i porcini ci starebbe dentro. Buona giornata a tutti, Alessandro da Voghera.
0: Ciao Alessandro da Voghera, prima abbiamo scherzato sul fatto che abbiamo dato notizia che al di là della pioggia che è arrivata copiosa nel nord Italia e non solo, che sono spuntati i primi porcini, quindi immaginare un porcino pucciato nel cappuccino faceva un po' senso, però qualcuno ha colto questa cosa come un po' così, un po' non fa venire voglia, non invoglia la colazione, vero? Avete ragione. Poi
2: ciao, noi stiamo andando in Valpusteria per le nostre vacanze, sapete dove andiamo? A Maranza. Saluti da Riccardo, Emilia, Mattia e Luca Nicolò. Ciao ciao.
3: Bella bro.
2: Ciao.
0: Bella bro a Maranza in Valpusteria. Conosco molto bene quel luogo. C'è Brunico, che è bellissima. Brunico, chiamatela un po' come volete. È una valle meravigliosa. Ci ho fatto il militare, quindi la conosco abbastanza bene. Poi
4: ciao R101.
0: Sì?
4: Siamo Marianna, Ludovica e Fabrizio.
0: Sì?
4: Vacanze finite. Di rientro dalla Puglia verso Milano. Grazie per tenerci compagnia. Buona giornata.
3: Ciao.
0: Ciao. Allora, quelli che partono, ciao, siamo carichissimi. Quelli che tornano, avete sentito un po' di tristezza, un po' la tristezza di chi rientra, ragazzi. Ma a quel momento, a parte che l'hanno dimostrato scientificamente, che c'è la tristezza quando si rientra, quindi abbiate un po' di pazienza, coccolatevi con delle cose che a voi piacciono tanto quando rientrate poi a casa, non so, una bella pizza, una roba, un bel aperitivo, questo conviene sempre. Dove siete, cosa fate? Attraccate qui il vostro messaggio, la vostra voce su R101, entrate qui nella family di R101. Che bello!

0: Lei è Sienna Spyro, bella voce, bella presenza, si possono vedere anche i video sul canale 67 del Digitale Terrestre, così da poter dare anche un volto ai vostri cantanti preferiti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Succede qui su R101, accade una cosa meravigliosa, che ogni ora siete voi a scegliere la canzone, appunto con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101, sceglietela come ha fatto lei.
11: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene,
0: sì?
11: È It's Only Love dei Simply Red. Ciao.

0: Solo amore, it's only love, dicono i Simply Red qui su R101, nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Grazie alla nostra amica per averla richiesta. Continuate sempre a così consultare il vostro cuore e richiedere la canzone appunto che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Se non avete idee o dubbi sul titolo e l'autore, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 canzoni preascoltabili per capire appunto cosa chiedere al meglio. Grande consiglio che vi do: motivate la vostra scelta. Stiamo un po' parlando e ce la stiamo raccontando su dove siete, cosa fate, come state vivendo queste prime ore di questo sabato mattina. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, siamo Marco
2: e Sofia.
1: Siamo in bicicletta sulle colline di La Spezia. Bellissima, quasi bellissima giornata dopo quella di ieri, e un buon weekend a tutti quanti.
0: Ma che meraviglia, in bicicletta, quindi ascoltando con l'app di R101 gratuita per tutti i tipi di smartphone. Scaricatela subito adesso. Poi
3: Luigi da Salerno, direzione Val Casies.
0: Uella.
3: Grazie per la compagnia.
4: Ciao, sei la nostra radio.
0: Uella. Siete voi la mia famiglia, la radio è vostra, R101, e siete che famiglia importante, no? E intanto grazie, perché loro vanno verso Bolzano anche loro, quindi meraviglia. Pronti con Mark Ronson e Miley Cyrus. This one.

0: Il DJ francese UGL, Angel e Ultranate con Moving to the Sun qui su R101, la nostra mattinata alle 8.59. E noi tra poco avremo modo di mettere altre vostre voci in onda per sentire un po' la family dove viaggia in lungo e largo per l'Italia, dove sta tornando soprattutto. Adesso noi andiamo incontro invece alle news di R101, le breaking news di Digicom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. L'autopsia conferma Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, e si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante verso Milano. Coda anche sul bivio A1 A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 23 Udine-Tarvisio, coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale, Castel San Pietro direzione Taranto. Sulla statale 75 Centrale Umbra, corsia chiusa per un incidente all'incrocio passaggio d'Assisi in direzione Collestrada Orte-Ravenna. Oggi è una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16. Domani divieto dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Chi parte, chi rimane, chi resta, insomma, c'è di tutto. Grazie anche a Ester Oletto per le breaking news di Digicom 24, con me Aldo Paolini, con Michele Rossetti in regia. Voi family, a che punto siete del vostro viaggio? Di ritorno? Siete partiti? Siete rimasti a casa? Qualcuno, come abbiamo già sentito, sta facendo del sanissimo sport in compagnia di R101. Vi ricordo l'app gratuita per tutti gli smartphone di R101 da scaricare. Pronti con i Maroon 5.

0: I Maroon 5 con Daylight qui su R101 nella nostra mattinata alle 9-8 minuti con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Voglio parlarvi di una cosa che si fa molto spesso in vacanza, ovvero fare le foto. Alla fine ci sono anche dei concorsi internazionali sulle foto più belle scattate nell'ultimo anno, e c'è un'immagine vincitrice proprio in queste ultime ore, intitolata Finestra sulle zone umide, e scattata da uno studente indiano che si chiama Sitram Kumar Sethi. Questo ragazzo ha scattato una libellula curiosa che spunta da una foglia che stava mangiando, e spunta proprio da questo buco, e questo ragazzo ha fatto la foto meravigliosa, davvero da vedere. Se riuscite, foto stupende, magari si possono fare in luoghi pieni di natura come il nostro amico. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Sì? Sono Tiziano da Pescina, provincia dell'Aquila, regione Abruzzo. Io sto andando a pascolo con le mie 600 pecore. Buon weekend a tutti.
0: Buon weekend anche a te, di lavoro, di pascolo, 600 pecore, ragazzi. Avrei tipo 4-5 cani, penso, per sistemarle tutte. Comunque aspettiamo anche ancora i vostri messaggi. Dove siete, cosa fate, siete in viaggio, se sì dove? 331 80 90 101.

0: Questa fa viaggiare, fa viaggiare. Caro G, Manu, ciao con Viajando por el Mundo qui su R101. Family, dove siete? Cosa fate? Volevo salutare una categoria che ha lavorato tantissimo in quest'estate che ancora non è terminata. Voglio ricordare, manca ancora un mese. Salutate tutti quelli che lavorano nella ristorazione, cuochi, camerieri distrutti dal caldo e dal lavoro. Ciao da Pietro, chef. Ciao Super Pietro, grazie per il tuo messaggio. Altri invece sono in fase di raccolta. Buongiorno, noi siamo in mezzo a quintali di pomodori, oggi salsa, saluti da Cassinasco, Asti Piemonte, Barbara e Roberta. Ciao ragazze, buon lavoro, buona raccolta. Qualcuno sta anche già vendemmiando l'uva, credo, no? Giusto? Dovrebbe essere già zona di vendemmia. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Aldo, allora sono Fabio.
2: Sì. Letizia.
1: Partiti questa mattina alle 4:20 da Adro, provincia di Brescia, direzione Marina di Grosseto.
0: Direzione Marina di Grosseto, ciao famiglia, che bello sentirvi, che belle voci che avete. Siete sempre belli, belli solari. Poi.
3: Ciao, sono Valeria, io invece sono a Otranto. Stamattina ho visto l'alba, bellissima, meravigliosa, certo. E vi mando tutto il bene di questo mondo a tutti coloro che stanno ascoltando. Un abbraccione.
0: Un abbraccione anche a te, grazie per il bene che ci è arrivato, anche a tutta la family di R101. Vedere l'alba a Otranto in Puglia è una cosa stupenda che vi consiglio. Ora, Mr. Boone, Mr. Electric Blue.

0: 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Vi ricordo, amici, che R101 è anche sul canale televisivo 67 del Digitale Terrestre, così potete guardarci o, perché no, soprattutto guardare i video che vengono trasmessi in contemporanea con la radio R101.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Segui R101 anche sui social, Instagram,
10: Facebook,
9: TikTok.
10: Ti teniamo compagnia ovunque.
9: R101.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: YouTube con Beautiful Day qui su R101. Allora, parliamo un po' del Cilento, perché qualcuno va, qualcuno viene. Allora, chi sta andando? Buongiorno, noi siamo in viaggio in direzione Palinuro per una giornata nel mare stupendo della costiera cilentana in provincia di Salerno. Buon fine settimana a tutti voi, Luigi, Marta, Celeste e Ludovica. Ciao family, grazie per il vostro messaggio qui su R101. Ciao, noi stiamo partendo da Camerota nel Cilento per ritornare a Vespolate, il paese delle risaie e delle zanzare. Pregate per noi, perché se no ci mettiamo 16 ore come all'andata. Un saluto a tutti, Nadia. Sì, diciamo, oggi è una giornata da bollino rosso, neanche nero, però cioè non è nero, è bollino rosso, quindi un livello sotto. Però siete in compagnia di R101, vedrete che passerà alla grande velocissimamente. I vostri messaggi.
1: Buongiorno, siamo Roberto e Antonello da Roma, sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, direzione Vieste.
2: Ciao
0: ragazzi, buon Gargano, buon Vieste, Peschici, posti meravigliosi da vedere assolutamente, abbiamo una nazione stupenda. Poi,
2: mentre vi ascolto, sto facendo una camminata di 23 km, allenamento per poi fare una parte del percorso di Santiago. Ciao Alex.
0: Alex, stai per fare qualcosa di unico. Ho avuto la fortuna di poter fare Santiago de Compostela, il cammino, la via francigena, e è qualcosa da fare da soli, mi raccomando, perché è un'emozione unica. Come ascoltare Tiziano Ferro, la sua Troppo Buono. La

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: One Republic su R101, siete in mia compagnia, Aldo Paolini, come c'è anche Michele Rossetti. Stiamo un po' così leggendo i vostri messaggi di gente che va verso il mare, chi va verso casa, chi sta lavorando, quindi salutiamo tutto il gruppo di quelli che stanno lavorando, chi invece aspetta l'inizio della Serie A, il massimo campionato di calcio qui in Italia, perché ricomincia proprio oggi a partire dalle 18:30. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Rocco.
2: E Carmela.
1: Siamo sulla Explora 1, una nave da crociera. Quella. E stiamo terminando la nostra vacanza. Adesso siamo di ritorno da Iaccio e arriviamo a Livorno. Fine vacanza. Mannaggia.
0: Fine vacanza, tac. Ci mancava solo il tac, c'era tutto. Grazie ragazzi, buon rientro poi.
3: Noi siamo Eleonora, Roberto e Paola e siamo in Sicilia, stiamo andando a visitare la Valle dei Templi ad Agrigento.
0: Bravissimi, ci si mette insieme viaggi, vacanza e anche cultura con la Valle dei Templi. Ottimo, meraviglioso. 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Enjoy the music.

0: Il sound molto summer 2026. Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Aspettiamo i vostri messaggi, i vostri viaggi al 331 80 90 101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Ogni ora c'è il vostro momento, voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo.
1: Sono Nicola da Catania, vorrei Take On Me degli AA. Grazie, buona giornata.

0: Ormai questa canzone ha fatto parte di tante colonne sonore, ma quella mi viene in mente in assoluto è La La Land, quindi questa Take On Me qui su R101, grazie anche alla nostra amica per averla richiesta. Ora siamo ancora pronti ad aspettare sempre i vostri messaggi con la canzone Ti Fa Stare Bene, motivate la vostra scelta e ci mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, sono Adriano, Ginevra e Nicolò, stiamo tornando dalle vacanze ed sì, è tutto scorrevole per ora. Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata anche a voi. Che bello sentire tutto scorrevole, sono quelle cose, c'è un po' di terrore mettersi in macchina, chiaro, bollino rosso oggi, però ci sono tratti autostradali che sono belli liberi. Poi ancora,
2: ciao, io e la mia famiglia stiamo andando a fare un shopping pre-scuola.
0: Aia.
2: Ciao R101, Matteo da Uno San Pietro.
0: Ciao Matteo, sono contento che sei carico, eh. Non so quanto ti possa piacere lo shopping pre-scuola, però meno male. Guarda, vedrai il diario nuovo, l'astuccio nuovo, la cosa, capito? Cioè, vedrai che qualcosa di positivo c'è anche in tutto questo. E poi la scuola si ama, ragazzi, eh. Si ama per forza. Pronti con lo stato sociale, una vita in vacanza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la voce e la vocina anche di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore perché ovviamente siamo nell'estate piena dell'amore. Proprio l'amore non vede l'ora che arrivi l'estate per palesarsi in tante forme, in tanti momenti. Quindi salutiamo dai coloro i quali sono innamorati in quest'estate 2026. Pronto ad informarci adesso, arrivano le breaking news di TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Ester Roletto. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. Papa Leone a San Marino, dove è stato accolto dalle autorità della piccola repubblica. Prevista la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio atteso al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II. La sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato infonde speranza e fiducia nel futuro. Il messaggio del presidente Mattarella. Le pressioni economiche americane sono un ritorno al colonialismo, accusa Teheran, che autorizza il passaggio di petroliere irachene nello stretto di Hormuz. Intanto non si arresta la corsa dei carburanti. Gasolio a 2,200 euro al litro in autostrada. 17 migranti di origine curda sono stati individuati in una zona impervia dell'isola di Filicudi, Sicilia. Sarebbero giunti al largo delle Eolie a bordo di una barca a vela, poi di un gommone. Sono intervenuti guardia costiera e carabinieri che li hanno trasferiti a Milazzo. Maltempo, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco a Forlì e a Castrocaro Terme per far fronte ai danni causati dalla tempesta che ieri ha colpito la zona. Rimossi piante e rami caduti, messi in sicurezza pali e strutture edilizie pericolanti. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como. Dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati. Musetti si arrende all'americano Tiafoe. Stasera Cobolli opposto a Fis. Vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Sono quasi 2 minuti dopo le 10 in questo sabato mattina in compagnia di R101 con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Ringrazio la bravissima Ester Roletto, la nostra giornalista, per le breaking news di TGcom 24, appuntamento che si rinnova tra meno di un'ora con l'informazione. Salutiamo coloro i quali stanno andando a vedere dei musei. Vedete, la cultura è sempre molto importante anche in queste vacanze. Pronti adesso con un po' di ritmo, Alexandra Stan.

Stan con Mr. Saxo Beat qui su R101. Amici, family di R101, andiamo a raccontarcelo un attimino su una ricerca che è appena emersa legato ai parchi divertimenti. Non stiamo qua a fare tutto l'elenco dei parchi divertimenti analizzati, ma attention s'il vous plaît, abbiamo una bella notizia, nel senso che molti parchi di un certo livello hanno voluto così scandagliare le persone che chiaramente con la loro famiglia vanno a intrattenere i figli, insomma portano i cuccioli in vari parchi più o meno grandi, più o meno famosi, negli States, Parigi, in giro per l'Europa, insomma ovunque, e hanno visto che diciamo le persone, parliamo così, gli ominidi che si divertono di più sono spesso gli adulti, quasi più dei bambini, che uno dice papà, mamma, allora possiamo andare nel parco divertimenti, parco giochi? E tra l'altro, diciamo, il legame più forte, più indissolubile tra i cartoni animati e le persone sono appunto grazie agli adulti, perché forse noi siamo cresciuti con dei cartoni di un certo tipo, di un certo livello, magari con fatti a mano come una volta, scusate, sto parlando del 1800, i miei anni, nel 1800 si faceva tutto a matita col cartone animato fatto così, adesso c'è un po' di tecnologia, giusto un po' leggermente, ma qui apriamo, diciamo, il sipario su che cosa? Il sipario su il vostro cartone preferito. So che siete in macchina, so che siete in viaggio di ritorno, all'andata, chi va a lavoro, chi no, ma attenzione, tutti noi abbiamo un cartone animato preferito. Poi vi dico il mio qual era e qual è tuttora, perché mi ricordo, mi si illumina il cuore solo a ripensare a questo cartone animato. Aspettiamo il vostro cartone animato, dicetelo voi, papà, mamma, figlia, figlio, quello, anche gli zii, chi volete, aspettiamo il vostro messaggio col cartone preferito al 331 80 90 101.

0: Sugar. Enjoy the music. Io sono
1: romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui su R101 nel nostro sabato mattina 10:13 minuti con me Aldo Paolini con questa notizia che riguarda i parchi tematici, parchi dedicati anche agli eroi dei cartoon, e pare appunto che i genitori si divertono di più, in questi parchi, e quindi abbiamo aperto un po' le danze su cartone preferito sia per i genitori che per i bambini. Qualcuno via messaggio ha indovinato il mio preferito, che uno dice ma chi se ne frega, però anch'io rientro nella family, scusate, vorrei anche dire la mia, ma sentiamo la vostra.
1: Il mio cartone preferito in realtà erano due, erano Conan il ragazzo del futuro e Gundam. Beh. Ciao a tutti da Simo.
0: Gundam, ragazzi, Gundam, che ancora in Giappone escono pazzi per Gundam, ci sono statue di Gundam praticamente ovunque ancora. Poi
2: è il nostro cartone favorito per me, Sanpei numero uno, per mio marito era Holly Benji.
0: Holly e Benji,
2: Holly
0: e Benji, Holly e Benji, vabbè. Sanpei, ragazzo pescatore, meraviglioso anche quello. Posso dire anche già la mia, Holly e Benji era il mio preferito. Ce ne sono due o tre, però Holly e Benji devo dire che è quello che mi ha toccato di più. Ok, qual è il vostro cartone preferito? Fate questo momento anche in macchina mentre siete in viaggio o anche tra colleghi a lavoro. 331 80 90 101.

0: Chissà quale potrebbe essere il cartone animato preferito da Olivia Dean, ce lo stiamo chiedendo. Olivia Dean con Man I Need qui su R101, qual è il vostro cartone animato preferito? Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo.
13: Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo.

0: Italia per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in generale miglioramento, con qualche annuvolamento in transito al nord-est e parte del centro-sud. Isolate piogge o brevi rovesci possibili in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Dolomiti, Medio e Basso Lazio e nel pomeriggio anche sull'Appennino centro-meridionale. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in leggera flessione sul medio Adriatico al sud. Per lo più in rialzo altrove, con valori dai 26 ai 33 gradi e locali picchi di 34-37 gradi al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'energia di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con l'ombelico del mondo, bello sentire questa energia e poi questo ragazzo, quest'uomo che è sempre carico, sempre sorridente, lo ringraziamo perché anche attraverso i suoi social dà sempre quello spunto, quel pensiero, quella magia ed è un piacere averlo, annoverarlo tra i nostri artisti veramente. Allora ce la stiamo raccontando, chissà cosa, qual è, magari ci sente Lorenzo Cherubini in questo momento e chiediamo a lui qual era il suo cartone animato preferito, così magari ci potrebbe anche rispondere con un bel messaggio vocale. Stiamo invece chiedendo a voi qual è il vostro cartone animato, qual era il vostro cartone animato preferito, vale anche per i cuccioli che avete in auto a casa. Sentiamo.
1: Steffi da Monza. Allora, i cartoni ne avrei tanti, però sì, in assoluto Memole. E Memole è il nome mio, ho letto, sono io.
0: È vero, Memole, anche questo piaceva alle mie sorelle. Poi.
2: Ciao, il mio cartone preferito di quando ero piccola era Sailor Moon.
3: Ciao, il mio cartone preferito
0: sì?
3: È Hello Kitty.
0: Quanto adoro i cuccioli quando ridono e parlano, veramente sono da mangiare. Poi.
4: Il mio cartone preferito erano i Pokémon.
0: Quella ai Pokémon, qui siamo però già in un'altra generazione. Poi ancora.
5: Ciao Aldo, il mio cartone animato preferito sì? era Occhi di Gatto e per poco non diventavo cieco. Ciao.
0: Ciao, ma capisco insomma la bellezza, la bellezza del cartone animato ovviamente, ma anch'io mi accodo nel tuo messaggio. Va bene, qual è il vostro cartone animato preferito? Cuccioli grandi, grandissimi, 331 80 90 101 e pronta sia con Unstoppable. I was

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini con Ora che non ho più te nella mattinata di R101, 10.37, buongiorno, ben svegliati, buon lavoro a tutti, buon viaggio, siete in mia compagnia, Aldo Paolini con me, c'è Michele Rossetti in regia. Stiamo sentendo i vostri messaggi dedicati a questo momento, ovvero torniamo tutti bimbi, i bimbi rimangono bimbi e gli adulti tornano bimbi, perché stiamo parlando dei cartoni animati preferiti. Qual è il vostro cartone animato preferito? Sentiamo.
1: Il mio cartone preferito resta e rimarrà sempre Heidi.
0: Heidi, anche questo guardato 200 miliardi di volte, specialmente dalla nonna. Poi ancora.
2: Ciao R101, indubbiamente per me il mio cartone preferito è SpongeBob, non c'è ombra di dubbio. Ciao non a tutti, grazie, un bacione.
0: Ciao, un bacio anche a te, non c'è ombra di dubbio. SpongeBob, qui siamo già nei cartoni animati di qualche anno fa, però di quelli nuovi, ecco, quella spugna che vive sott'acqua. Meraviglioso anche SpongeBob. Poi
3: Rosario da Pompei, il mio cartone preferito, in verità ne sono due, Kenny il guerriero e sì, l'uomo tigre.
0: Ah, Tigerman è bellissimo. Verrebbe voglia da dire ditene anche due o tre, però andiamo su quello preferito, ragazzi, ne teniamo uno solo. Qual è il vostro cartone, qual è stato e qual è il vostro cartone animato che vi è rimasto nel cuore, quello preferito? 331 80 90 101 e pronto Bruno Mars, On My Soul.

anima, On My Soul, Bruno Mars qui su R101. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Ricordo il numero 331 80 90 101.

0: risparmio, sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
13: Grandi emozioni qui su R101, pronti ad ascoltare il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. La scelta lei.
14: La canzone che mi fa stare bene è Lambada dei Kaoma, perché mi riporta alla mia adolescenza.

0: Lambada qui su R101, si è ballato parecchio anche in questo momento, grazie alla nostra amica per lo spazio, la canzone che ti fa stare bene qui al 331 80 90 101, continuate sempre a richiederla, motivando se potete anche la vostra scelta. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione con 101 canzoni preascoltabili. Siamo partiti da uno studio che ha voluto analizzare un po' i vari parchi gioco, e in tutto questo è venuto fuori, è emerso che i genitori si divertono di più rispetto ai bambini al parco gioco, e quindi vari tematici, insomma vari parchi in giro per il mondo. Abbiamo toccato anche il discorso cartoni animati. Qual è il vostro cartone animato preferito? Sentiamo.
1: Ciao, sono Roberto. È difficile la scelta tra Daitan 3 e Tekkaman il Cavaliere dello Spazio. Ciao.
0: Ah, Daitan 3 e Tekkaman, tutti e due molto belli. Poi
2: il mio cartone preferito è sempre stato Cartfight Vanguard, mentre mio padre ai suoi tempi adorava Lupin,
0: vero. Ancora.
3: Ciao, sono Dora da Milano. Mio cartone preferito era Candy. Sì. Candy.
0: Anche lì è una telenovela praticamente, Candy più che cartone animato. E poi?
4: Oh, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu,
0: capito,
4: quello è il mio cartone preferito.
0: Leggermente, amica, leggermente Lady Oscar, grazie perché i vostri momenti dedicati ai cartoni animati, grazie family di R101. Pronti adesso Sam Smith e Mary J. Blige, tutti belli insieme con Stay With Me, appunto R101. This is true.

0: Cari scusa lo siento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, canzone dallo stile molto surf, molto da summertime e ci piace visto che in tanti siete in fase vacanza, chi al mare, chi in montagna, ovunque, anche nei vari agriturismo, insomma in giro per il mondo. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCom 24, ora.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Esther Roletto. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia poco dopo le 9 di questa mattina, crollata parte del tetto. Ci sono 2 feriti, vigili del fuoco e soccorritori al lavoro. Il caso dei dublinanti riaccende lo scontro tra governo e opposizione. Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi hanno annunciato trasferimenti verso l'Italia. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge l'accusa di boomerang lanciata dal PD, in attesa di vedere come Bruxelles cercherà di mediare sulla questione. La visita pastorale di Leone XIV a San Marino. Non c'è libertà senza rispetto della dignità della persona, esordisce il Papa parlando al Palazzo Pubblico. Oggi ammonisce il Pontefice, progetti politici ed economici sono schiavi di idoli e potere. Prossima tappa, il meeting di Rimini. Non si arresta la corsa dei carburanti, gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. Con la benzina che sfonda i 2 euro nella rete stradale, i taxi rischiano di fermarsi a breve, denunciano lavoratori e sindacati di settore, paragonando la situazione ad un buco nero. Oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro-nord Italia, con frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni, mentre il sud è ancora avvolto nella cappa di calore africano. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis a Cincinnati, Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Cobolli opposto a Fis, vale un posto in finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Il sabato mattina di R101, grazie per averci scelto, siete in mia compagnia, Aldo Paolini con me, in regia c'è anche Michele Rossetti, ringraziamo la nostra Esther Roletto per le breaking news di TGCom 24, volevo salutare coloro i quali stanno per andare in pausa lavoro, ovvero i panettieri, perché giustamente attaccano alle 3 di notte e adesso a questo punto si fa un piccolo break. Noi siamo pronti con Vasco Rossi e la sua E già.

Il grande Vasco Rossi con la sua è già, siamo ancora qua in diretta su R101 con me, Aldo Paolini, e con una storia che arriva da Manchester, vedete un po' come far cadere l'accento in questo caso. Andiamo a giocare insieme, perché a Manchester a un certo punto una signora sentiva del rumore sul tetto e ha deciso di uscire dalla sua abitazione. Ha guardato in alto, ha detto: cosa fa quella cosa lì sul mio tetto? Ma com'è possibile? Come è potuto succedere? E così vi chiedo, amici family di R101, questa donna, ecco, vietato andare a cercare sul web, se no Savassandir, il gioco lo finiamo così e non è carino, no? È bello un po' attivare i propri neuroni, la propria fantasia, per capire cosa può essere arrivato sul tetto di un'abitazione a Manchester. Cosa potrebbe aver visto questa donna sul tetto? Diamo sfogo alla vostra fantasia, apriamo il fantastico mondo di Fantasia, dove aspettiamo i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre supposizioni al 331 80 90 101.

0: Dalla Norvegia, eccoli qua, The Pausa con Magnetic su R101 con me, Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi dedicati a questa signora, questa donna che sentiva dei rumorini sopra il proprio tetto della propria abitazione a Manchester. Questa donna esce e vede qualcosa sul tetto. Cosa avrà visto secondo voi? Cerchiamo di indagare, pardon, sentiamo.
1: Cosa hai visto? Il gufo di Harry Potter che ha portato la lettera? Ciao Mattia da Trieste.
0: Il gufo di Harry Potter. Non è il gufo di Harry Potter. Poi
2: per me è un grande struzzo.
0: Per te ha un grande struzzo? Ho capito. Scusate, avevo capito una parolaccia. Potrebbe essere, se avete qualcuno che magari non ami tanto, che finisce sul tetto. A volte succede. Poi
3: per noi c'era un'auto sopra il tetto della signora. Quella. Costanza da Roma.
0: Costanza da Roma. In questo mondo può succedere di tutto. Un'autovettura sul tetto poteva essere difficile, ma non è comunque l'auto. Cosa potrebbe aver visto questa donna di Manchester? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra idea al 331 80 90 101.

0: buona domenica.
1: Siamo ancora sabato però, eh. Buona domenica, grazie a Safe per la sua canzone qui su R101. Amici, una donna è uscita di casa e sul tetto ha visto qualcosa di strano. Che cosa? Aspettiamo la vostra al 331 80 90 101.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Garanzia 3 anni a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I fratelli Gallagher, meglio conosciuti come Oasis, con la loro Wonderwall qui su R101 con me, Aldo Paolini, giocando con tutto inglese oggi, ragazzi. Siamo a Manchester, una donna è uscita di casa e ha visto qualcosa sul tetto. E che cosa avrà visto questa donna sul tetto di casa sua? Ce la stiamo giocando insieme, non si vince nulla, ragazzi. So che vorreste case, macchine, elicotteri, ma non si vince

0: non si vince niente, stiamo giocando giusto per la gloria, per il momento di stare insieme. Sentiamo le vostre opinioni.
1: La signora di Manchester sul tetto ha visto, sì, i Beatles che suonavano e cantavano e forse è stata l'ultima volta.
0: Sì, i Beatles hanno fatto un concerto sul tetto che fu a Londra nel 69, però potrebbe essere che magari c'era una band sul tetto, perché no, magari cosa fanno lì? Ci può stare che l'artista si esibisca all'improvviso. Poi,
2: ciao, io sono Antonella da Brescia.
0: Ciao.
2: Secondo me è il suo, sì, vicino di casa
0: che giustamente, non riconoscendo il tetto dopo una notte di bagordi, beh, è finito sopra lì. Ci potrebbe stare anche il vicino, ma non è il vicino. Poi,
3: secondo me sul tetto c'è un cavallo. Metti che lei ha una casa che è parallela sotto a una strada, il cavallo è saltato e gli è arrivato sul tetto. Angela da Cento.
0: Ah, tu dici una strada un po' sopra, gli è finito sopra un cavallo. Nessun cavallo sul tetto, ma ottima idea.
4: Ciao a tutti, per noi un paracadutista con un atterraggio andato poco bene. Saluti da Ilenia, Luca e Nick dal rientro delle nostre vacanzuole. Ciao!
0: Ciao family, buon rientro dalle vacanze. Potrebbe starci il paracadutista, ma nessuno è finito sul tetto di questa casa. Quindi aspettiamo ancora la vostra al 331 80 90 101. Ora, The Weeknd.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La voce inconfondibile di Giorgia con l'unica qui nella radio che ti fa stare bene, R101, con me Aldo Paolini giocando con una signora da Manchester. Siamo in Inghilterra, dove questa donna è uscita di casa e ha trovato un qualcosa sul suo tetto. Stiamo giocando sul che cosa. Qualcuno scrive: la signora ha trovato il marito con la segretaria. Ciao da Floriana, Alberto e Pepe da Foggia. Ciao ragazzi, grazie per il vostro messaggio. Niente marito con la segretaria, non andiamo di questo. Tantissimi hanno detto degli animali, sentiamo.
1: Ciao R101, siamo Alessia
2: e Seba e secondo noi ha visto un procione.
3: Un leone fuggito dallo zoo.
4: Ciao, siamo Igor e Bruno, ora in Corsica, ma siamo di Torino. Per noi sul tetto c'era una mucca.
5: Ciao da Bologna, sulla casa c'era un elefante.
6: Ciao R101, io sono Jessica da Bologna.
0: Sì.
6: E secondo me la signora sul tetto ha trovato, credo, una capra.
7: Capra!
0: Una capra! Quanto vi amo, family, ma quanto vi amo davvero alla follia. Mi fate fare delle risate, delle cose, mi fate stare veramente bene. Alla fine siete voi, fate star bene noi. Allora, andiamo con la soluzione, perché questa donna di Manchester ha sentito dei rumori strani e guardando sul tetto ha trovato niente po' di meno che un bel ladrone, un bel ladro con tanto di aria furtiva che faceva un po' da cuscino. Ha voluto prendersi un piccolo break, una piccola pausa tra un lavoro e l'altro e appunto mettersi lì sul tetto. Ha chiamato la polizia, poi c'è tanto di filmato dove viene arrestato. Fanno un bel volo tutti e due, poliziotto e ladro dal tetto, però insomma alla fine nessuno si è fatto male e il ladro è stato assicurato chiaramente alla giustizia. Grazie per aver giocato con noi, perché veramente mi fate illuminare il cuore a giorno, con più anche arcobaleno. Questa è R101. Enjoy the music.

0: Alex Warren su R101. Grazie ancora a voi per aver giocato con noi. Tanti messaggi sono arrivati scritti, non siamo riusciti chiaramente a leggerli tutti, ma insomma, grazie davvero per stare insieme a noi.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: La canzone che ti fa stare bene.
0: Voi diventate i protagonisti assoluti di questo momento. Voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto lei.
13: Ciao, sono Tiziana da Milano e la canzone che mi farebbe stare proprio bene bene benissimo in questo momento è Do You Really Want to Hurt Me dei Counter Club. Grazie, ciao ciao.

Do you really want to hurt me? I Culture Club qui su R101 con la voce inconfondibile del grande Boy George. Grazie alla nostra amica nello spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene per avercela richiesta. Vedi che uno apprezza, la family può cantare, può ricordare i tempi che furono, anche per chi è leggermente âgé e va con i ricordi. E questo può servire anche, appunto, La Canzone Che Ti Fa Stare Bene a smuovere dei ricordi della nostra infanzia più o meno belli. Al 331 80 90 101 aspettiamo ancora il vostro messaggio vocale con, se potete, anche una motivazione per la quale scegliete una data canzone, così almeno la family ha conoscenza con voi del perché si ascolta un brano di quel tipo. Se non avete idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 canzoni da preascoltare. Se fossi io, manderei adesso Black Eyed Peas con I Got a Feeling, adesso su R101.

0: Lei è Gaia Gozzi, meglio conosciuta come Gaia, con la sua Bossa Nostra. Gaia che tra qualche settimana farà ben 29 anni, quindi no, non facciamo già gli auguri, no, non è il caso. Volevo ringraziare Michele Rossetti in regia per queste ore passate insieme, grazie a voi family per le risate e lo stare bene sempre insieme. Vi lascio con i prossimi momenti di R101, con R101 Summer Party. Io Aldo Paolini torno domani alle 8, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Ester Oletto. A Perugia è esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di comunione e liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo, anche il cuginetto positivo ma vaccinato e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

the music.

0: 3:101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000.
4: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Terminata la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino. Nel suo discorso il Papa ha ammonito: non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, e messo in guardia da progetti politici ed economici schiavi di idoli e poteri. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il pontefice è atteso al meeting di Rimini. Droni ucraini hanno colpito la notte scorsa un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo. Evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. La piccola non era vaccinata. Positivo anche il cuginetto, che invece è stato immunizzato e sta migliorando. Sono due i feriti nell'esplosione di una palazzina di 4 piani a Perugia. Si tratta di un cinquantenne e di una donna di 35 anni che si è lanciata dalla finestra dell'edificio, crollata una parte del tetto. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas. Maltempo, sono oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Maggiori criticità in Toscana, prevalentemente nelle province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Firenze e Pistoia. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Colpite anche la Liguria, Piemonte e il Forlivese. Riparte il campionato di calcio di Serie A. Oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1: George Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Sul podio anche la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris. Quarto Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101
16: Summer

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
12: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
21: Vanessa Incontrada.
22: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
21: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Vuoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti, tra cui una donna che si sarebbe buttata dalla finestra, 8 i residenti evacuati, non ci sono dispersi. In corso le verifiche sui danni subiti dalle strutture, crollato il tetto, si ipotizza una fuga di gas. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con morti almeno 15. Kiev colpisce depositi di carburante e lubrificanti. Nella capitale ucraina il ministro della difesa Sibia incontra l'omologo tedesco Vadepul, che si è detto ottimista sulla possibilità di trovare missili intercettori Patriot per la difesa aerea. Conclusa la visita pastorale di Leone XIV alla Repubblica di San Marino, non c'è libertà senza il rispetto della dignità della persona, il suo monito, no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Dopo il pranzo con le monache agostiniane, il Santo Padre è atteso al meeting di Rimini. A Palermo, indagati per omicidio, i genitori della bimba di 4 anni morta di difterite non era stata vaccinata come gli altri 4 fratelli. Il cuginetto ricoverato è risultato positivo. La procura dispone una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona. Il maltempo al centro-nord, si contano i danni, nelle ultime ore oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, nella Bergamasca 6 paesi isolati, oggi allerta gialla in 5 regioni. Formula 1, il pilota inglese della Mercedes Russell vince la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, sul podio Leclerc con la Ferrari e Norris con la McLaren. Dalle 16 le qualifiche per la pole di domani. Calcio, riparte il campionato di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una produzione Top Ten Group.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Mille, mille e ancora mille.
15: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
18: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
19: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101 da una terrazza di Milano, qui aperitivo con in sottofondo la vostra musica.

0: puntate e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
1: Ah!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Con

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango.
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la difterite. La mancata vaccinazione da anni ormai obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola. In miglioramento il cuginetto, anche lui positivo alla malattia. Un'esplosione ha dilaniato una palazzina di 4 piani a Perugia. Una parte del tetto dell'edificio è crollata. 2 feriti, tra cui una donna che si è gettata dalla finestra. 8 i residenti evacuati. Si ipotizza una fuga di gas. Di poco fa la notizia di un'altra deflagrazione in una casa del Brindisino. Grave un anziano, altre 6 persone ferite. Nella centro-nord si contano i danni del maltempo, mentre è stata diramata l'allerta gialla in 5 regioni. Tra i territori più colpiti dalle violente piogge, Liguria, Toscana e Lombardia, dove il governatore Fontana ha chiesto lo stato di emergenza. Papa Leone in questi minuti atteso al meeting di Rimini, migliaia le persone presenti. In mattinata la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove Prevost ha sottolineato quanto il mondo sia ferito e aumenti la chiusura e la paura dell'altro. L'Iran afferma di poter resistere al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti e assicura che non cambierà la propria posizione nella guerra né riaprirà lo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, gli USA, hanno messo a rischio la sicurezza dei loro alleati. Calcio, riparte oggi il campionato di Serie A, 4 le gare in programma, dalle 18.30 l'Inter campione d'Italia riceve il Monza, in campo anche Udinese Como, mentre dalle 20.45 tocca Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, dalle 16 le qualifiche per la polla del Gran Premio d'Olanda, 12esima prova del Mondiale, la gara sprint vinta da Russell, seguito da Leclerc e Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Sono le 15 e un minuto su R101. Un buon pomeriggio, un buon sabato a tutti voi e a tutte voi, amici e amiche di R101, da Dani dei Finlay, in diretta per 4 ore quest'oggi, dalle 15 alle 19 e anche domani. Saluto e ritrovo il buon Diego Petta in regia. Poi da lunedì, man mano, un giorno alla volta, torneranno anche i nostri soci, gli altri Finlay, Kai e Pedro, e si ricostruisce la squadra. Intanto siete appunto insieme a me e con la musica di R101 che non si ferma mai. Iniziamo con Baby K, da 0 a 100. We'll be right back.

Baby K da 0 a 100 su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay. Inizio con il salutare Maurizio, Francesca e Marina da Spilimbergo, quindi credo siamo in Friuli Venezia Giulia, che hanno un bar e dicono: la musica di oggi è top, abbiamo lavorato davvero bene, siamo contenti. Restate qui su R101, che state lavorando, che siate ancora in vacanza o che siate di rientro. C'è un bel bollino rosso sia oggi che domani, 24 milioni di veicoli sulle strade e autostrade italiane, quindi come sempre mi raccomando, guidate con prudenza, state in nostra compagnia che ve la facciamo passare, questo viaggio ve lo facciamo passare assolutamente bene. E se siete ancora in vacanza, perché no, mandateci una cartolina vocale, diteci dove siete, cosa state facendo di bello in questo sabato 22 agosto. Se siete di rientro con un po' di tristezza nel cuore, diteci anche da dove state rientrando e come sono andate le vostre vacanze. E qualcuno invece non è ancora partito, tipo me, e infatti mi scrivono: e tu quando vai in ferie, Dani? Io ci penso a fine settembre, l'ultima di settembre, la prima di ottobre vi lascio con Pedro, il nostro Giacomo Gianni e il nostro Diego Petta, che hanno già dato insomma la nostra musica. Benson Boone a bordo con noi, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

I pinguini tattici nucleari su R101 con Sorry, scusa, lo sento. Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi, buona estate qui su R101. Allora, qualche giorno fa parlavo di Beyoncé e di Jay-Z, in quanto i due hanno aperto da qualche tempo dei marchi di alcolici di loro proprietà. Beyoncé si è dedicata a del whisky e facevo notare che cercando su Google una bottiglia del whisky di Beyoncé costa circa tra gli 80 e i 90 euro, mentre Jay-Z si è dato allo champagne, più costoso, perché uno champagne di Jay-Z costa circa 300-350 euro a bottiglia. Parliamo invece adesso di Taylor Swift, che in realtà ha creato un fenomeno. Non ha aperto un suo marchio di alcolici, ma cosa accade? Che in questi giorni c'è un documentario sul The End of an Era Tour, una docuserie appunto sul suo ultimo tour, il documentario online, e a un certo punto lei è in camerino e c'è un bicchiere di vino mezzo pieno sullo sfondo con una bottiglia. Lei non lo sta bevendo, non lo sta toccando, non è detto neanche che l'abbia bevuto prima, però i fan hanno notato questa bottiglia e quando notano una bottiglia di un marchio che non so qui a nominare, un marchio di vino bianco francese, i fan iniziano a svaligiare i negozi di questo vino, i fan di Taylor Swift. Insomma, crea un fenomeno pazzesco, tanto che nel giro neanche di un mesetto questo marchio di vino aumenta le vendite del 5000%, senza che lei neanche abbia toccato la bottiglia nel documentario, solo perché questo era presente nel suo camerino. Quando si dice che lei coi tour muove i PIL dei paesi, muove anche i PIL di alcuni marchi associati a lei. Taylor Swift su R101, questa è The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift su R101 con The Faith of Ophelia. Dove siete, amici e amiche? Siete ancora in vacanza? Fatecelo sapere al 331 80 90 101. E se siete in viaggio per tornare verso casa, stessa cosa. Noi torniamo tra pochissimo, state qui.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
1: R101, Meteo.
15: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo in generale miglioramento con qualche annuvolamento in transito al nord-est e parte del centro-sud. Isolate piogge o brevi rovesci possibili in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Dolomiti, Medio e Basso Lazio e nel pomeriggio anche sull'Appennino centro-meridionale. Temperature minime in calo al centro-nord, massime in leggera flessione sul medio Adriatico al sud, per lo più in rialzo altrove, con valori dai 26 ai 33 gradi e locali picchi di 34-37 gradi al meridione. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E arrivano i vostri messaggi al 331 80 90 101. Sentiamo come state passando questo sabato 22 di agosto.
1: Ciao Dani, sono Francesco. Ciao. E sto tornando in macchina con mio padre e mio fratello dalla Calabria verso la nostra ridente Usmate Velate per riprendere la vita di tutti i giorni. Sì. Buona giornata a tutti.
0: A voi, buon viaggio, anche bello lungo insomma dalla Calabria. Saluto anche Marco, Paola e Dario e Emily che sono in vacanza a Torre Pedrera e appunto ci salutano al 331 80 90 101. So che in questi ultimi due giorni nel nord Italia c'è stato maltempo, l'abbiamo visto tutti, ma l'estate non è ancora finita e alla veneranda età di 40 anni e quasi a fine dell'estate leggo un articolo dove scopro come si usa veramente l'aria condizionata. Non sto scherzando, adesso vi racconto quattro punti che ho letto e mi sono reso conto di averla sempre utilizzata nella maniera sbagliata, un po' per ottimizzare il modo, l'effetto insomma dell'aria condizionata in auto. Allora, punto 1, bisogna accendere il motore a vettura ferma per attivare l'aria condizionata al massimo prima di partire. No, sbagliato. Io salgo in macchina, la macchina è bollente, accendo subito, sparo al massimo sperando che in 10 secondi l'auto diventi fresca. Non si fa, sbagliatissimo. Bisognerebbe aprire i finestrini e percorrere i primi 400-500 metri con l'aria condizionata spenta e i finestrini abbassati. In questo modo appunto il calore viene espulso. Dopo si accende l'aria condizionata e io questo errore lo faccio sempre. Seconda regola, non scendere mai oltre i 6 gradi rispetto alla temperatura esterna. Io metto sempre a 17-18, non serve a niente. Poi vabbè, 6 gradi magari sono pochi se fuori ci sono 41 gradi. Comunque non scendere mai sotto i 22-23, questa è la regola. Io il secondo errore lo faccio, sto sempre a 18-19. Terzo errore, mantenere inserita la funzione ricircolo. Evidentemente tenere inserita la funzione, a meno che davanti non ci sia molto smog, un camion, ecco, evitatela perché a quanto pare c'è dispersione, l'aria condizionata non funziona in maniera ottimale. Quarto punto, beh, questo lo sapevo, però faccio lo sbaglio anch'io. Le bocchette tutte aperte, ma rivolte non addosso, verso l'alto. Se le rivolgete addosso, evidentemente prenderne tanta in poco tempo, la sensazione di fresco non è quella che dovrebbe arrivare, dura molto poco. Quindi le bocchette aperte e tutte verso l'alto, mai verso di voi. Quattro errori che io faccio sempre e ora capisco perché non sto mai fresco quando sto in automobile. Magari vi è utile, magari sbagliate anche voi. Pink a bordo con noi su R101, questo è What About Us.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao, adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Allora, stavo pensando...

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani su R101, sabato 22 agosto. Ancora buona estate a tutti voi, a tutte voi, amici e amiche di R101. Dove siete diretti, se state rientrando dalle ferie o se invece siete ancora sotto l'ombrellone.
1: Ciao a tutti!
2: Soprattutto a zia Giuliana
1: e zio Pasquale.
0: Sì?
2: Perché stiamo preparando il segnaposto per il vostro matrimonio. Da Giulia
1: e Greta.
0: Bene, bene, a voi, buona giornata, buon lavoro, matrimonio in arrivo, quindi c'è tanto, tanto da fare. Potreste fare tanti auguri, scrivete a mio papà Roberto e mia cugina Cinzia che oggi compiono gli anni, auguroni da tutti noi R101, poi saluto Manuel, Noemi e Petra che sono di rientro dall'isola d'Elba, buon viaggio e buon ritorno.
3: Ciao R101, siamo Nicole.
4: E io Alessandro.
3: Stiamo tornando a Reggio Emilia dalla Sicilia e facciamo una tappa dai nonni.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Ma tappa di saluto ai nonni, buon rientro anche a voi, spero che le vostre vacanze siano andate molto bene. A bordo con noi su R101, Somber, questa è My Body Isn't Ready per voi.

0: Number su R101, già candidato a due Grammy, molto amico di Taylor Swift, da piccolo faceva anche le sue cover, lei l'ha ricondiviso più volte, sempre tornando al fatto che quando Taylor Swift tocca qualcosa diventa oro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 10 e 42 minuti su R101, che eccoci qua pronti a farvi contenti con le vostre richieste. Qual è la canzone che vi fa stare bene?
1: Ciao R101, sono Rosa da Matera. La canzone che mi fa stare bene e che mi ricorda l'estate è Del Tabù, un'estate fa. Buone vacanze.
0: Buone vacanze a te, ottima scelta. Richiedete la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, vi accontentiamo. Del Tabù, un'estate fa.

Delta V, un'estate fa su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Continuate pure a fare le vostre richieste al 331 80 90 101. Se non sapete che canzone scegliere, andate sul nostro sito r101.it. C'è una lista di 101 canzoni stilate da noi, di canzoni che siamo sicuri vi faranno stare bene. Potete prendere appunto spunto da quella lista. Questo brano, non sapevo e scopro ora, che nasce in realtà nel 1972. E il brano originale è di un duo francese e si intitolava Un bel histoire. E se ci state seguendo dal canale 67 del Digitale Terrestre, durante il video di questo brano appare proprio delle scritte in francese e sotto c'è scritto Una belle histoire, ovvero una bella storia. Poi, nello stesso anno, nel 72, Califano prende in mano la canzone originale, riscrive il testo in italiano. Lo modifica un pochino perché l'originale parlava un po' di un amore estivo hippie nato durante un autostop. Califano rende il testo un attimo più malinconico, parla di un amore un po' più malinconico, e da lì arrivano un sacco di cover nei decenni successivi. Nel 1990 Mina ne ha fatto una versione, nel 2001 fu il tempo dei Delta V con questa versione che abbiamo sentito, nel 2002 c'è una versione di Chiara Gagliazzo, nel 2003 una versione di Francesca Michelin. Insomma, se siete curiosi sui vari portali di streaming potete sentirle tutte per notare poi le varie differenze, come si è evoluta questa canzone che ha origine francese nel tempo. Ora su R101 Gym Class Heroes e Adam Levine, Stereo Hearts.

0: Il trio norvegese dei The Pausa con Magnetic su R101, le 15:58 minuti, buona estate, buon weekend da Dani dei Finlay, in diretta quest'oggi e anche domani dalle 15 alle 19. Vi teniamo compagnia con la nostra musica, naturalmente, che siate in vacanza, che siate di rientro o che magari dobbiate ancora partire per le ferie. Ora ci fermiamo per dare la linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news. State qui.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Carovigno, nel Brindisino, un anziano ha riportato gravi ustioni dopo un'esplosione che si è verificata mentre stava cambiando una bombola di GPL. Ferita anche la moglie e quattro nipoti. Altro caso a Perugia, dove a seguito di una deflagrazione è crollato il tetto di un edificio di quattro piani. Due feriti, probabile una fuga di gas. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni del quartiere Zenna di Palermo, deceduta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla. In miglioramento il cuginetto, positivo alla malattia. La procura dispone una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona per accertare se sono presenti altri minorenni non vaccinati. Il conflitto in Ucraina, il presidente francese Macron esprime orrore per i raid russi che hanno colpito anche un centro commerciale, annunciando in un colloquio telefonico con Zelensky l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. Lunedì nuova riunione di volenterosi. Applausi alla Fiera di Rimini per l'arrivo di Papa Leone, terzo pontefice a prendere parte al meeting di Comunione e Liberazione, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Questa mattina la visita pastorale alla Repubblica di San Marino, dove il Santo Padre ha ricordato: non c'è libertà civile senza libertà personale. Un robot umanoide sviluppato in Cina ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Il successo durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Ad aprile lo stesso androide aveva battuto anche il primato della mezza maratona. Calcio al via da oggi il campionato di Serie A con 4 gare, dalle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, dalle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, questa sera l'azzurro Flavio Cobolli e il francese Arthur Fils si affronteranno per un posto in finale nell'ATP Master 1000 di Cincinnati. È la terza volta che si sfidano sul circuito maggiore. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Le 16 e un minuto su R101, buon sabato, buon pomeriggio e buona estate a tutti voi amici e amiche di R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Saluto Umberto Aniceto e Diego Petta che si alternano in regia con me quest'oggi. Dove siete di bello in questo sabato 22 agosto? Siete in vacanza al mare, al lago, in montagna? Magari siete lavorativi o magari state rientrando dalle vostre vacanze? 331 80 90 101, i vostri messaggi vocali, la musica continua ora. Dei giornalisti, Riccione!

The Giornalisti con Riccione su R101. Amici e amiche, mi rivolgo a quelli che sono ancora al mare, perché ogni volta che d'estate ci mettiamo alla guida, magari al ritorno dal mare o dalla piscina, ci sorge sempre un dubbio: ma si può guidare con le infradito o vanno per forza indossate le scarpe chiuse? Io personalmente ho sempre indossato le scarpe chiuse perché pensavo fosse fuori norma, fuori legge guidare con le infradito. Invece scopro che il codice della strada non vieta espressamente l'uso di infradito alla guida. E per lo stesso principio non sono vietati neanche i tacchi. Non lo sapevo. Differentemente da quello che si possa pensare. Non è proibito neanche guidare a piedi nudi. E non lo è più dal 1 gennaio 1993. Quindi è legale guidare scalzi, con l'infradito, con i sandali aperti e con i tacchi. Però attenzione, questo non significa che non avete responsabilità. Perché se quella calzatura non vi permette di guidare al meglio, il tacco si incastra, l'infradito scivola, allora se succedono dei danni, in quei casi, se c'è un incidente, le compagnie assicurative potrebbero limitare i risarcimenti. Però io pensavo che proprio fosse proibito mettere le ciabatte per guidare, i tacchi per guidare. Invece non lo è, bisogna solo stare attenti appunto che le ciabatte, i tacchi non creino problemi al vostro stile di guida, e quindi chiaramente avete tutta la responsabilità nel farlo, ma non è vietato. Non lo sapevo, è una novità, magari lo scoprite anche voi adesso. A bordo con noi su R101 sale Miley Cyrus, ci canta Midnight Sky.

Gaia con Bossa Nostra su R101. Buon pomeriggio, buon sabato da Dani dei Finlay. Non so se seguite i trafficanti di R101 da tanto tempo, ma qualche anno fa facevamo un gioco in onda che si chiamava il Traffic Quiz. Proponevamo a tutti voi delle domande prese dai quiz della patente, proprio dai quiz ufficiali. E da cosa partiva questo gioco? Da una notizia di qualche anno fa secondo la quale il 50% degli italiani, rifacendo il test della patente, non l'avrebbe più passato. Ecco, c'è una nuova statistica a distanza di 3-4 anni. Secondo un recente sondaggio, dati del 2025, il 92% degli autisti non passerebbe la prova d'esame della patente se dovesse rifarla quest'oggi. Io posso confermare, perché ho un familiare molto giovane che ha fatto la patente giusto un paio d'anni fa, e quindi per curiosare andavo e gli dicevo: dai, fai fare anche a me qualche quiz per gioco, per vedere come la cavo. E come la cavavo malissimo anche io, quindi sono dentro a quel 92%. Questo test è stato effettuato con 20 domande ufficiali, di quelle appunto convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e con un massimo di 2 errori per il superamento dell'esame. Il test reale attualmente propone 30 domande e 3 errori, però insomma siamo lì. L'esito è stato sorprendente: solo l'8% dei partecipanti ha superato la prova a pieno titolo. Pazzesco. E mi ci metto, ripeto, anch'io non sarei capace a rifarlo, anche se alcune domande sono veramente trabocchetto, voglio dire. Una cosa poi è conoscere il codice della strada, una cosa è mettere la X sulla crocetta quando la domanda è un po' cattivella, un po' trabocchetto, un po' come quando giochiamo al contocircuito. Non è che bisogna essere per forza bravi, bisogna stare attenti a come è formulata, dove è messo il verbo, la doppia negazione, cose così. Però, insomma, questo test fa abbastanza riflettere. A bordo con noi su R101, Tame Impala e Jenny, sabato 22 agosto, ci ascoltiamo Dracula.

0: Flame Impala, Jenny su R101 con Dracula. Tra poco al rientro parliamo di truffe in vacanza per quel che riguarda le prenotazioni. Spero che non vi sia mai capitato, però ci sono delle piccole regole da seguire se vogliamo evitare che accada. State con noi!
1: R101
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
11: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Finlay in diretta fino alle 19, quest'oggi e anche domani, e parliamo di truffe in vacanza, perché ogni anno milioni di italiani sono vittime di truffe online legate appunto alle prenotazioni per gli alloggi per le vacanze. E contrariamente a quello che si potrebbe pensare, i più colpiti sono i giovani nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni, che sono un po' i più disinvolti online e magari sono anche attratti da annunci eccessivamente economici. Ecco, primo punto del quale non dovreste mai fidarvi: uno sconto è una cosa, uno sconto un po' troppo grande dovrebbe farci porre delle domande. E, se stai prenotando, state prenotando attraverso una piattaforma, dovreste assicurarvi inoltre che l'URL sia quello ufficiale. Ormai sono bravissimi, tanti siti sono identici, stessi colori, stessi font, però c'è sempre quella cosina fuori posto che, se controllate bene il sito, vi fa capire che non è il sito ufficiale. Un'altra tip è non pagare mai tramite bonifico bancario, neanche per bloccare una prenotazione. Tanti siti infatti non prevedono neanche i bonifici, cioè si paga con carta di credito. E bisognerebbe poi sempre avere a che fare col soggetto tramite la piattaforma ufficiale, cioè se voi prenotate tramite un sito, tramite un'app, e poi questo vi scrive sulla mail o su WhatsApp, lasciate perdere, utilizzate soltanto il sito o l'app con il quale avete prenotato, perché magari vengono a scriversi WhatsApp, vi chiedono i soldi da lì e la piattaforma ufficiale dice: io non posso aiutarti perché hai utilizzato un altro canale che non è il nostro. Un'altra cosa è verificare le recensioni. Si capisce se ci sono 4-5 recensioni positive di poche parole, oppure se ci sono 30, 40, 50 recensioni fatte bene, insomma uno la differenza la nota. Spero che non vi sia mai capitato di beccare una truffa in vacanza. Tra poco parliamo anche di una cosa che è successa quest'estate, che però ha avuto un lieto fine. Ora Katy Perry su R101, questa è Unconditionally per voi.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Fedez, Tananai, Mara Sattei, La dolce vita su R101, 16:35 minuti, siete con Dani dei Finlay, parlavamo di truffe in vacanza, di alcuni modi per cercare di evitare di farsi truffare quando si prenota un alloggio per le vacanze, poi purtroppo a volte, per quanta attenzione si possa prestare, capita purtroppo. E di qualche settimana fa la notizia di queste 120 famiglie che avevano prenotato un residence che non esisteva in realtà, questo fantomatico Residence Andrea, una struttura fantasma in Romagna, ignare appunto di essere cadute in una trappola queste 120 famiglie. Però si è risolto tutto con un atto di grande generosità, perché il titolare di uno storico camping in quel di Cesenatico, uno dei camping più longevi in Romagna, ha deciso di ospitare queste persone senza chiedere nulla in cambio. Un grande atto di cuore. E non è la prima volta che questo camping fa una cosa del genere, perché la prima volta accadde nel 2012, quando nel maggio di quell'anno ci fu un violentissimo terremoto che sconvolse l'Emilia. E questo camping ospitò appunto un sacco di persone che in quel momento avevano bisogno. E di nuovo nel 2020, quando ci furono le prime aperture post lockdown e tutti quanti avevano bisogno di un po' di ferie, ecco, quelli che volevano, sicuramente che meritavano più ferie, erano tutti gli assistenti del personale ospedaliero che avevano lavorato tantissimi mesi incessantemente senza dormire. Ecco, lui ospitò queste persone dopo settimane massacranti in ospedale, che evidentemente avevano bisogno di una meritata vacanza, e lo fece totalmente gratuitamente. Quindi chapeau, una storia a lieto fine quella di queste 120 famiglie che hanno preso una sola, come si dice, ma le loro vacanze si sono risolte per il meglio. A bordo con noi Olivia Dean, 1997, si è già aggiudicata 4 Brit Awards e miglior artista esordiente ai Grammy 2026. Questa è Baby Steps.

La voce di Olivia Dean con Baby Steps su R101. Vi avrei detto qualche giorno fa una promessa della musica britannica, ma lei le promesse le ha già mantenute tutte. Superstar ormai. Torniamo tra poco, restate con noi.

0: A tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ascolta R101.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: 16:42 minuti su R101, siete con Dani dei Finlay e tocca a voi ora scegliere una canzone che vi fa stare bene.
1: Siamo Fabio e Nicoletta, in viaggio da Lamezia Terme verso Torino, e la canzone che ci fa stare bene è
2: Jamin di Bob Marley.
0: Bene, bene, buon viaggio, bella lunga, anche voi dalla Calabria a Torino, e godetevi questo viaggio con la musica di R101. Se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, fatelo al 331 80 90 101.

Bob Marley, Jammin' su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, brano del 1977, Bob Marley che ci lasciava 45 anni fa, tra l'altro siamo alla fine degli anni 70 e mi collego con Loredana Bertè, perché Loredana Bertè alla fine degli anni 70 fa un viaggio in Giamaica e assiste appunto a un concerto di Bob Marley. Folgorata da quello che aveva visto e sentito, torna in Italia e si mette a lavoro insieme al paroliere Mario Lavezzi per tradurre un po' quella musica e quel suono con le sonorità pop italiane, mischiare le due cose, e dopo quel viaggio, dopo quel concerto, appunto lei rientra e questa sua traduzione si trasforma nel brano E la luna bussò di Loredana Bertè, che spesso ci richiedete anche come canzone che vi fa stare bene, perché magari vi ricorda appunto un'estate in particolare. Ecco, se avete una canzone che vi porta un ricordo bello del vostro passato, specialmente se si tratta di un'estate passata, richiedetecela al 331 80 90 101. E se poi volete comunque fare una dedica ma non sapete che brano scegliere, andate sul nostro sito r101.it. Lì abbiamo stilato una lista di 101 brani, 101 canzoni che siamo sicuri vi faranno stare bene. Magari leggendo questa lista vi viene in mente qualcosa o scegliete uno di quei brani che vi abbiamo indicato noi. A bordo su R101 salgono Will.i.am e Britney Spears, ci cantano Scream and Shout. Per voi! Bring the action.

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera su R101? Noemi, che ha avuto un brutto incidente sul palco durante un concerto il 20 luglio, è stata anche ricoverata, ha fatto qualche giorno in ospedale, però si è ripresa e qualche giorno fa è tornata sul palco per i suoi fan, che l'hanno accolta con applausi. Lei con le stampelle ha portato a casa il concerto, una leonessa integerrima. Grande Noemi. Ci fermiamo per le news, diamo la linea alla redazione di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, accolto da 60.000 persone. Ai giovani ha detto: rispettatevi gli uni gli altri per costruire la pace. Il mondo ha bisogno di voi, riaccendete sogni e speranze. Poi ha ammonito le persone prima dei confini. Questa mattina la visita del pontefice alla Repubblica di San Marino. All'indomani del doppio attacco russo in pieno giorno contro un centro commerciale ucraino, Macron ha chiamato Zelensky. Il presidente francese ha espresso orrore per i raid e ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori per la difesa dei cieli. Lunedì si ritrovano i volenterosi. Tragedia da Lumiere in provincia di Roma. Alla vigilia del Palio, due venditori ambulanti, rispettivamente di 31 e 15 anni, sono stati trovati senza vita all'interno del loro gazebo. Il decesso sarebbe stato causato dal monossido di carbonio. Nella Brindisino si è verificata un'esplosione in una casa. Grave un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, ferita la moglie e quattro nipoti. A Perugia invece, a seguito di una deflagrazione, è crollato il tetto di una palazzina di 4 piani, due feriti. L'ipotesi è quella di una fuga di gas. Anche l'Irlanda intende rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. È il settimo stato che adotterà tale politica rispetto alle persone in attesa di asilo che si trovano in un paese europeo diverso da quello d'ingresso. Scontro tra Meloni e il PD. La Premier difende il nuovo patto dell'Unione Europea e respinge l'accusa di boomerang. Agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo la vittoria con la Croazia, batte in 3 set anche il Montenegro. Domani c'è la Svezia. Il campionato di calcio di Serie A riparte oggi con la prima giornata. In campo alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
17: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Le 17 e 2 minuti su R101, buon pomeriggio, buon weekend e buona estate a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Saluto nuovamente Umberto Aniceto e Diego Petta, che si alternano in regia con me quest'oggi, oggi e anche domani dalle 15 alle 19 siete in mia compagnia, Dani Finlay. Poi da lunedì giorno per giorno torneranno anche i miei soci e riprenderanno i trafficanti di R101, si torna a fare cacciara tutti insieme. La nostra musica è ora Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. We'll be right back.

Sean Paul, Some Paradise su R101. Era il 2011 quando i Simple Plan, band canadese, si distanziava un pochino dal proprio genere, di solito fanno pop punk, per creare un po' questo brano insieme a Sean Paul, molto estivo, molto reggae, dato che prima abbiamo anche ascoltato Bob Marley con Jammin e ricordavamo anche E la luna bussò di Loredana Bertè. Anche loro hanno fatto un brano reggae, che è questo, che ha avuto un grandissimo successo. Simple Plan, 25 anni di carriera lo scorso anno, sono usciti anche con un bellissimo documentario, se vi piace il genere, vi piace la band, ve lo consiglio, e saranno all'Alcatraz al 24 di ottobre 2026 per un concerto, l'unico di quest'anno in Italia, quindi anche lì affrettatevi a comprare i biglietti se vi piace, non l'avete ancora fatto. Sean Paul, che invece è stato in Italia circa un mesetto fa al Cosa il Carro Ponte di Sesto San Giovanni per un concerto divertentissimo, sold out, che io ho visto davvero, dovesse ritornare prossimamente ve lo consiglio, è proprio una festa il concerto di Sean Paul. Ora a bordo con noi continua la musica di R101. Nel frattempo, se siete in viaggio, siete di rientro dalle vostre vacanze o se siete ancora in vacanza, fateci sapere come state passando questo 22 di agosto al 331 80 90 101. Purple Disco Machine, questa è Beats of Your Heart.

Emma, Fabri Fibra su R101 con Antidroga. 17:14 minuti, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19. Ricordiamo che ci trovate in radio, ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, sull'app di R101 e sul sito r101.it. Parliamo di valigie perché è una curiosità, devo capire se sono io paranoico o se c'è qualcuno come me all'ascolto, perché siamo sempre soliti riempire le valigie più del dovuto prima di andare in vacanza. Si sa mai, metti quel giubbino in più, quella maglietta in più, perché chissà cosa può accadere se la sera fa freschino. Ma poi, quando si torna dalle vacanze, mi confermate che si lavano tutti i vestiti che c'erano in valigia, anche quelli inutilizzati? Effettivamente portiamo tante cose che non servono a niente. Io personalmente, ovviamente paranoico, rientro e lavo tutto, anche le cose che non ho usato. Anzi, faccio di meglio, mi piace lavare tutto prima ancora di tornare. Quindi se sono in hotel, utilizzare la lavanderia dell'hotel. Se sono in casa, cerco una casa che abbia una lavatrice, in modo tale che due giorni prima della partenza si lava tutto, si piega per bene, e una volta arrivati a casa si apre la valigia e si rimette tutto a posto dove era, senza dover fare due giorni di lavatrici al rientro dalle vacanze. Poi invece c'è chi dice: no, io lavo solo le cose che ho usato, le altre così come torno non le metto via. Diteci la vostra al 331 80 90 101.

0: Smith, Neil Horan su R101 con Drive Safe. Allora, confermate che quando si torna da un viaggio si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli che non avete usato? Tra poco vi mandiamo in onda. 331 80 90 101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La Mosca Zezè, Paranoverte Mass su R101, siete con Dani dei Finlay e volevo capire se sono solo io a fare certe cose, quindi ho dei problemi miei o se siete dalla mia parte. Cioè, tornati dalle vacanze, si sa che in valigia si mettono sempre cose che poi non si usano. Ecco, lavate tutto, anche le cose non utilizzate. Oppure lavate soltanto le cose che avete usato?
1: Ciao R101, nel mio caso quando torno dalle ferie i vestiti inutilizzati e comunque ancora puliti sostanzialmente li utilizzo nei giorni a seguire. Ah, okay. Invece di metterli direttamente nell'armadio li lascio sulla famosa sedia e li uso man mano, quindi poi una volta sporchi li lavo, ecco.
0: È ciao, una tecnica. Valentina. Ciao Valentina, mi piace questa tecnica perché poi arrivi a casa, apri la valigia, via le cose sporche, queste sono ancora pulite, ma perché devo riempire di nuovo i cassetti? Stanno lì, li utilizzo per questa settimana e finiamo di sporcarli, ecco.
2: Ciao Dani, sono Max. Ciao. Oggi giornata di montaggio di zanzariere a casa. C'ho qui come capomastro mia figlia Alice e la mia compagna Silvia che stanno qua ad osservare le mie grandi fatiche.
0: Certo.
2: Un abbraccione e sono d'accordo con te, le valigie si lavano prima in maniera che quando arrivi a casa butti dentro tutto negli armadi e hai già finito. Ciao caro.
0: Ciao, ciao a tutti voi, saluto Max e specialmente i dirigenti dei lavori in corso che ti seguono con gli occhi ben aperti perché tu non faccia errori.
3: Prossimo. Ciao, siamo Carla e Virginia da Milano
4: e stiamo tornando dalle vacanze. Mia madre lava solo quello che ha usato, il resto no. Ciao.
0: Ok, ok.
3: Carla e Virginia da Milano
4: e stiamo tornando dalle vacanze. Mia madre lava solo quello che ha usato, il resto no. Ciao.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa. Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: Chaperone, Pink Pony Club su R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 19, quest'oggi e anche domani, poi da lunedì pian piano tornano anche i miei soci Finlay e ricominciamo con i trafficanti di R101. Intanto stiamo parlando di valigie. Quando rientrate da un viaggio, da una vacanza, siete soliti lavare anche i vestiti non utilizzati, quindi si lava tutto a prescindere, o solo le cose che avete usato?
1: Per quanto riguarda i vestiti, anch'io quando torno dal mare e sono in valigia e li rimetto nell'armadio, lavo solo le cose sporche, okay. E forse neanche, perché qualcosa lavo già al mare. Ciao, buona giornata.
0: Vai. Tu cerchi di perdere meno tempo possibile, quello che è stato utilizzato si lava e il resto perché lo mettiamo direttamente nell'armadio, no?
2: Ciao a tutti, da Manuela da Napoli, in viaggio in direzione Pompei con il mio bimbo di 18 mesi Giuseppe.
0: Buon viaggio.
2: No, allora, noi siamo tornati ieri dalle vacanze e oggi ho già fatto tutte le lavatrici, solamente delle cose utilizzate, okay. Quelle non utilizzate, cioè tre quarti delle valigie praticamente. Come al solito, niente, lì stanno di nuovo a posto nell'armadio. Un saluto a tutti e buone vacanze a chi parte oggi e buon rientro a chi comincia di nuovo a lavorare lunedì. Ciao a tutti.
0: Ciao, un saluto a voi. Lo so che tante volte poi si mettono cose. Anch'io cerco di anno in anno di dirmi: senti, ma metti meno roba, tanto non la usi mai. Però non ce la faccio, è così.
3: Allora, mi raccomando, pulire. Guarda che c'è la mia fidanzata che è fuori di testa, ha bevuto 3 bottiglie di vino. Dicevo, quando tornate alle vacanze, okay. Mi raccomando, le valigie vanno sterilizzate, messo un insetticida, perché potreste prendere delle larve di cimici da letto e portarvele a casa e sarebbe una devastazione in casa. Mi raccomando, cimici da letto out. Grazie, R101.
0: Il fatto che tu ce l'abbia detto vuol dire che evidentemente ti è capitato, deve essere una sensazione orribile. E sì, anche questo, disinfettare le valigie una volta rientrati e poi prima di partire anche una seconda volta, prima di metterci i vestiti preparati, è sempre cosa buona e giusta. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Temper City Self Aware su R101. Intanto saluto Massimiliano, Francesca, Orlando e Gioele di rientro da Cesenatico verso la Lombardia. Buon viaggio, buon rientro. Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! È di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora qui su R101 dalla mattina alla sera. Cosa volete ascoltare?
10: Ho la canzone perfetta che mi fa stare bene e che farebbe stare bene chiunque.
0: Dai.
10: Mitch Ure Brit. Torniamo agli anni 90. Maria Elena da Ischia. Ciao.

0: Niger Breathe su R101 era la canzone che vi fa stare bene, l'avete scelta voi al 331 80 90 101, come fate una volta ogni ora dalla mattina alla sera, continuate pure a mandare le vostre richieste. E brano questo del 1996, quindi se la matematica non mi inganna, quest'anno compie 30 anni questa canzone. E tra l'altro, per chi si chiedesse che fine ha fatto Niger, ancora attivo musicalmente parlando, perché quest'anno a maggio ha pubblicato un nuovo disco che si intitola A Man of Two Worlds, è un l'uomo dei due mondi, quindi il disco è diviso in due sezioni. Parte 1 si chiama World One Music, perché sono canzoni senza testo, quindi solo musica, e per la seconda parte World Two Songs, quindi canzoni con testo, con voce, insomma. Se siete interessati lo trovate chiaramente online. Ritorniamo alle nostre, alle vostre valigie. Quando tornate dalle vacanze, lavate tutto, anche i vestiti non usati o solo le cose utilizzate?
1: Ciao ragazzi, anch'io lavo subito quelle utilizzate. Mentre le altre le utilizzo durante la settimana. Okay. Però c'è da dire che in valigia le cose utilizzate, gli asciugamani, le metto nei sacchetti.
0: Certo.
1: Non voglio che abbiano contatto con le cose invece che non ho utilizzato.
0: Vai. Le cose che non ho usato non le lavo, però le separo come si deve dalle cose utilizzate, in modo tale che una volta arrivata a casa posso metterle nei giorni successivi.
2: Ciao, sono Lorella da Milano. Io lavo tutto, perché comunque, soprattutto al mare, l'aria salmastra, l'umidità, anche perché poi sono cose che dopo un mese più o meno, dopo due mesi, vanno messe, cambio armadio.
0: Ah, quindi
2: io cambio, lavo tutto. Buon weekend.
0: Buon weekend a te, torniamo a parlarne tra pochissimo al 331 80 90 101, però mi devo fare da parte perché arriva lei e quando arriva lei io mi sposto. Lady Gaga su R101, questa è Paparazzi.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta quest'oggi e anche domani dalle 15 alle 19. Buon viaggio a tutti voi se siete di rientro dalle vacanze, o magari se siete fortunati e state partendo proprio quest'oggi. Buone vacanze a chi è ancora al mare, in montagna, al lago. Buon lavoro invece a chi sta lavorando anche questo weekend. Torniamo a parlare di valigie tra poco. Ora ci sono le news TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. La bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. La procura indaga per omicidio colposo i genitori. Anche il cuginetto è risultato positivo alla malattia, ma è in miglioramento. I giudici dispongono verifiche sulle scuole materne ed elementari della zona alla ricerca di altri piccoli non immunizzati. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Lungo la A1 Milano-Bologna rallentamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia 2 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A14 Ancona-Pescara rallentamenti per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questo è il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze e sino a domani, secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e la presenza dei cantieri è stata ridimensionata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Boss sabato 22 di agosto da Dani dei Finlay. Sono le 18:04, sono in diretta fino alle 19 insieme a voi e anche domani dalle 15 alle 19 ad accompagnare il vostro viaggio ovunque siate diretti. Saluto nuovamente Diego Petta e Umberto Aniceto in regia con me quest'oggi e tra poco continuiamo a parlare di valigie. Quando tornate a casa da un viaggio, lavate tutto, anche i vestiti che non avete usato o solo le cose che avete usato? Ora i Coldplay con Paradise.

0: Coldplay, Paradise su R101, siete con Dani dei Finlay. Saluto Vale da Reggio Calabria che giustamente mi fa notare: Dani, ma di qualcosa anche sulle ragazze italiane del volley femminile che se la stanno cavando alla stragrande in questi europei. Sì, perché hai ragione Vale, dopo il buon esordio contro la Croazia le ragazze hanno vinto anche la seconda partita appunto degli europei di volley femminile 3-0 contro il Montenegro. Poi tra l'altro R101 è radio ufficiale della Lega Volley Femminile per il campionato di Serie A, quindi giusto fare questa menzione. Torniamo alle vostre valigie, prego.
1: Buongiorno R101. Allora, io sto rientrando da un bel giro in Francia e devo dire che solitamente non lavo niente, riutilizzo i vestiti che ho usato in vacanza per ricordarmi il profumo della vacanza. Bella come idea. Dai, sto scherzando. Io li lavo quando rientro. Lavo tutto e stiro tutto. Un abbraccione a tutti, ciao.
0: Ma stiri pure, sai, io non ho mai stirato. Io uso la tecnica appendere bene e così più o meno la roba viene quasi stirata, quasi.
2: Ciao R101. Allora, io ho un modo di fare le valigie un po' così. Tutti i vestiti li metto dentro dei sacchetti in modo che non toccano la valigia, rimangono riparati. Così almeno poi quelli che non uso sono lì riparati, me li posso rimettere nell'armadio. E quelli che ho usato logicamente me li lavo. Così è un'idea. Ciao.
0: È un'idea metodica, si separa proprio molto bene le cose, è così, non si usano ma non hanno neanche toccato la valigia e tornano pulite, linde.
3: Ciao Finlay, allora, fino a un paio di viaggi fa al ritorno lavavo tutto per la mia angoscia, ansia per le cimici da letto, che come sappiamo possono poi passare da un indumento a un altro. Mentre ultimamente, siccome ero stanca di fare questa cosa, ho iniziato ad imbustare le cose separatamente. Ciao!
0: Mi state mettendo un'ansia con queste cimici da letto che non mi è mai successo per fortuna, ma adesso ho paura che mi accada e quindi prenderò in considerazione i vostri consigli. Ora Topic A7S su R101, questa è Breaking Me. Come?

0: Cyberfunk, Francesco Gabbani su R101. Chiudiamo il nostro giro di valigie al rientro dalle vacanze. Capiamo le vostre abitudini, se volete lavare tutto, anche i vestiti non utilizzati una volta tornati dalle ferie, o se invece lavate soltanto le cose che avete usato.
1: Ciao Dani, siamo Noemi e Laura. Diciamo che a noi ci piace fare lavatrici sia quando siamo al mare che al nostro rientro, perché non si sa.
0: Così.
1: Ciao.
0: Sport nazionale. Oh, meglio essere più puliti che non essere puliti, quindi fate bene, secondo me proprio benedizione da parte mia.
2: Ciao, sono Lorena da Varese. Tutto, io devo lavare tutto. Cioè arrivo a casa e la prima cosa che faccio è vuotare la valigia nella lavatrice.
0: Intera, anzi la valigia anche lei in lavatrice direttamente, se ci sta.
3: Poi. Ciao Radio 101, sono Lara di Brescia. Io solitamente quando torno dalle vacanze lavo tutto, le cose messe e le cose non messe. Sono fatta così. Ciao. Ah,
0: vabbè, qui abbiamo un blocco proprio di gente che non ne vuole sapere. Anche le cose non messe si lavano, ci sta. Sono abitudini e non ho nulla da ridire. A bordo con noi su R101 ora c'è Sabrina Carpenter e ci canta Tears. Per voi buon viaggio, buon 22 di agosto e buon weekend.

0: Sabrina Carpenter su R101 con Tears. Tra pochissimo prendo il posto del nostro Giacomo Gianni, che è ancora in vacanza, e vi racconto tre curiosità dal mondo, tre cose per sembrare più intelligenti. State qui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luciano Ligabue, eri bellissima su R101. Ora vi racconto tre curiosità dal mondo che noi siamo soliti chiamare tre cose per sembrare più intelligenti. Ve le rigiocate con gli amici, i parenti durante le cene e gli aperitivi. Numero 1. Si sono inventati un'app di messaggistica non istantanea. Come funziona? Beh, serve a staccare un po' dalla frenesia e dall'ansia dei messaggi che arrivano subito. Bisogna rispondere sempre subito a tutto. Come funziona l'app? Il testo parte affidato a un piccione virtuale e il messaggio per arrivare ci impiega lo stesso tempo che ci metterebbe un piccione a coprire quella distanza. Cioè, se mandate un messaggio a uno che vive a Londra non gli arriva in 2 secondi, ma gli arriva nel tempo che ci metterebbe un piccione a fare Roma-Londra praticamente. A che serve? A niente, però così è divertente, se vi interessa ci potete giocare, perché no? Parliamo di igiene e pulizia, perché l'Italia è al numero 1 per quel che riguarda la percentuale di persone che fanno la doccia tutti i giorni. Cioè, in Italia più del 95% delle persone fa una doccia al giorno. Ecco, siamo gli unici in Europa. Vicino a noi, ma non paragonabili a noi, ci sono gli spagnoli, poi c'è la Grecia e c'è il Portogallo, dove tra il 75 e l'85% della popolazione fa la doccia ogni giorno. Il resto dell'Europa è sotto il 65%. Quindi italiani numeri uno di pulizia. Numero 3. Nel 2025 le vendite di vinili negli Stati Uniti hanno superato $1 miliardo, una cifra che non si vedeva dagli anni 80, dal 1983. E anche in Italia i vinili hanno raggiunto un 22% in più di vendite. La cosa curiosa è che la gran parte della gente che acquista i vinili non possiede un giradischi in casa. Quindi li compra così da esibire per avere come collezione, feticcio o soprammobile. Strana. Poi è una cosa un po' particolare, perché chi poi crea il vinile potrebbe non dedicare troppa attenzione al mix, al master, quindi dice, lo comprano per tenerlo lì in bella vista, non per ascoltarlo, e quindi non so quanto sia positiva questa cosa, ma tant'è. La gran parte delle persone che acquista i vinili non li ascolta, non ha neanche il giradischi, ma li tiene lì come fossero un bel quadretto. Pitbull, ora a bordo con noi su R101, I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do.

0: Con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Gimme Love, sia su R101, sia 51enne australiana che oltre ad averci regalato questo grande successo e tanti altri, forse pochi sanno, non sanno, essere autrice di una miriade di canzoni pop famosissime. Ha scritto brani per Rihanna, per Beyoncé, per Katy Perry. E poi l'anno scorso ha raggiunto anche un primato che non è da pochi, che voi sapete che sotto Natale Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You è la più ascoltata in assoluto. Ecco, dopo 30 anni, a Natale 2025, questa cosa non è più accaduta, perché Sia ha battuto Mariah Carey con il suo brano Snowman, che a Natale 2025 è diventato il brano natalizio più ascoltato in streaming. Cioè, sbalzare via dalle classifiche Mariah Carey sotto il periodo natalizio non è da pochi, Sia ce l'ha fatta. Ora a bordo con noi su R101 Safe con Parlar d'amore. Enjoy the music.

0: Ray, Where Is My Husband su R101. E poco prima abbiamo ascoltato Safe, che questa notte sarà la notte della Taranta stasera, insieme a Alessandra Moroso, insieme a Ermal Meta e tanti altri. Un saluto a tutti i pugliesi, godetevi la notte della Taranta stasera.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Sì, c'è la canzone che vi fa stare bene, tocca a voi scegliere cosa volete ascoltare.
3: Allora, oggi la canzone che mi farebbe stare bene è All That She Wants degli Ace of Base.

Ace of Base, All That She Wants su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Come sempre vi invito a mandare le vostre richieste con un messaggio vocale al 331 80 90 101, indicandoci quale canzone volete ascoltare, una canzone che vi riporta indietro nel tempo a delle bellissime estati passate, e motivate appunto anche come mai volete ascoltare questo brano. Ora parliamo di James Blunt, che è appena diventato proprietario del suo secondo pub in quel di Londra, e questo in zona Hammersmith. Beh, se siete in giro per Londra prossimamente, volete andarvi a bere una birra, magari lo trovate anche lì dentro con la chitarra una sera che non c'è niente da fare, si esibisce, perché no, il pub è suo, ne ha due, cercatelo pure online. James Blunt su R101 appunto ci canta Stay the Night.

0: oggi. Manu Ciao su R101, viajando por el mundo. Per oggi è tutto per quel che mi riguarda. Grazie a tutti voi e a tutte voi per essere stati in mia compagnia. Appuntamento a domani dalle 15 alle 19 qui in diretta su R101. Ringrazio Umberto Aniceto e Diego Petta in regia che mi hanno assistito quest'oggi. Restate sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco R101 Made in Italy. Ci sono le news ora, linea alla redazione di TGcom 24. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron sente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto, specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 23 Palmanova Tarvisio, rallentamenti per un veicolo in panne tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione della 4. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A12 Genova Rosignano segnalata invece una perdita di carico tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Sulla A14 Ancona Pescara code per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo fermo causa rallentamenti tra l'allacciamento di Ramazzone Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Sulla A50 tangenziale ovest di Milano un incidente provoca code tra la statale 11 Padana Superiore e la statale 33 Molino Dorino in direzione dell'allacciamento con l'Autosole. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: R101.
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.

0: Made in Italy. Tutti i campioni d'Italia.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
0: Li balli solo su
2: R101.
3: Numeri 1.

0: 101. Made in Italy. Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Federica De Boni. Caro carburanti, i prezzi non si fermano più. Lettera della Germania e di altri 5 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, chiedono che venga applicata a livello comunitario una tassa agli extra profitti delle compagnie petrolifere, beneficiarie di un forte aumento dei guadagni come conseguenza della guerra in Iran. I raid dell'Ucraina hanno aperto un vaso di Pandora, la risposta sarà distruttiva, lo dice il presidente russo Putin dopo l'attacco di Kiev ai magazzini di e-commerce Ozon che hanno costretto all'evacuazione di 500 dipendenti. Il francese Macron invece chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. In 60.000 al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone, smascheriamo i rapporti di potere, radice di povertà, diseguaglianze e guerre, poi invita i giovani a costruire un mondo di pace e amore. Erano 44 anni che un pontefice non partecipava all'evento di comunione e liberazione. Due persone trovate morte in uno stand di Allumiere, un comune in provincia di Roma. Ipotesi esalazioni di monossido da un generatore. I corpi senza vita sono di un 36enne e di un 15enne. Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo. La procura ha conferito l'incarico per l'autopsia. Mercoledì l'esame sulla bambina. Migliorano invece le condizioni del cuginetto, positivo alla malattia. Calcio, ripreso il campionato di Serie A, in campo Inter Monza e Udinese Como. Tennis, Flavio Cobolli a caccia della finale a Cincinnati. L'azzurro sfida il francese Fiss nella semifinale del Master 1000 americano. Ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie nel nuoto, 8 argenti, un bronzo e 2 ori conquistati da Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade al via al controesodo. ANAS prevede 24 milioni di spostamenti in questo fine settimana e dalle 7 alle 22 di domani c'è il divieto di transito dei veicoli pesanti. Intanto sulla 14 Pescara-Bari si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Sant'Elia. Sulla 1 Firenze-Roma un altro mezzo in panne provoca code tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico code a tratti per un chilometro tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Torino Milano invece materiali dispersi vengono segnalati allo svincolo di Chivasso Est in direzione di Torino. Sulla A26 Genova Gravellona Toce un altro mezzo in avaria causa code tra l'allacciamento di Ramazione Stroppiana Santià e Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: R101

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una produzione Top Ten Group. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: R101 Meteo.
19: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per domani. Prevalenza di bel tempo in gran parte d'Italia, da segnalare solo dei temporanei annuvolamenti al nord e nel pomeriggio a ridosso dei monti. Scarso rischio di precipitazioni, anche se non si possono escludere locali rovesci, per lo più sulle Alpi orientali. Temperature senza notevoli variazioni, con valori intorno alla media al centro-nord, ancora sopra la media al meridione, con picchi di 34-37 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Enjoy the music.
1: R101. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
15: Vanessa Incontrada.
16: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
15: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di bel tempo in gran parte d'Italia, da segnalare solo dei temporanei annuvolamenti al nord e nel pomeriggio a ridosso dei monti. Scarso rischio di precipitazioni, anche se non si possono escludere locali rovesci, per lo più sulle Alpi orientali. Temperature senza notevoli variazioni, con valori intorno alla media al centro-nord, ancora sopra la media al meridione, con picchi di 34-37 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101 Sun.

the music.

0: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

the music. 101.

0: casa. Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101.
0: Meravigliosa. Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101.